che parliamo, seduti sul divano, di scuola, droga, sesso e di tutto quel che vuoi tu. È bello, sai, mi piace quel che dici.

vedi, guarda quello lì, da solo nella stanza lui, non ha incontrato un'altra come te. Chissà, forse non ha capito che qui le ragazze hanno gli occhi verdi.

Acospa posibile, escutas pas Radio Santa Frica? Ai nu, vergugna! Radio Santa Frica sul 96.7.